0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Mi ricordo.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella,

0: Natale da cantare.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 €. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: L'origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella,

0: ballare e da cantare.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: la TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno K. Pronti, allegri, pimpanti, soprattutto molto, molto svegli. Dai, Paolo, svegliati, tirati su dal letto.
1: Lasciami dormire.
0: No.
1: 5 minuti.
0: Ma come 5 minuti?
1: Sai come quando andavi a scuola? 5 minuti, mamma, ancora 5 minuti, per favore, mi sveglio fra un po'.
0: E tua madre che ti... Non so, la mia, sai cosa faceva?
1: Cosa faceva?
0: Perché io mi svegliavo subito, eccetera. Però il trauma era quando ti apriva le imposte.
1: Sì, con luce.
0: Luce ed inverno freddo.
1: Vabbè, amici, scusate, ogni tanto facciamo queste reminiscenze di quando eravamo a scuola.
0: I traumi vissuti,
1: che poi adesso è peggio, se pensi, perché quella volta andavi a scuola, ti svegliavi, che ne so, alle sei e mezza, adesso ci svegliamo alle 4, per
0: sì,
1: questo,
0: sì.
1: Ma vabbè. Buongiorno a tutti, ben arrivati nell'anteprima di Buongiorno K, come di consueto tra le 5 e le 6 cerchiamo di riepilogare un po' tutto quello che abbiamo combinato nella giornata precedente, chiacchierando insomma con voi del più e del meno. A proposito di risvegli, ho dato una percentuale interessante ieri mattina. Perché c'è un'indagine del 2025 che divide praticamente gli italiani in zombie.
0: Sì.
1: In lepri, cioè le lepri sono quelli che si alzano,
0: sì,
1: e i troll sono quelli che si svegliano ma sono incazzati, cioè, gli zombie sono quelli che non sono svegli fino,
0: sì,
1: a un certo punto, le lepri sono quelli che sono belli svegli, a me fa impazzire il troll, perché
0: sì,
1: io
0: troll
1: sono,
0: è carino,
1: io
0: dai,
1: sono un po' troll.
0: Sei
1: la
0: troll
1: mattina, sì, perché
0: cioè, ti svegli già arrabbiato
1: alle volte, sì, soprattutto quando
0: mamma mia, no,
1: e allora abbiamo indagato con loro sul fatto che siano lepri, troll.
0: Quanti troll ci sono all'appello?
2: Buongiorno un ca, io sono di quelli che ha già fatto due o tre cose prima delle 6.
3: Buongiorno un ca, io stamattina sono al 3%. Mamma mia, c'è un sonno, una stanchezza. Cioè, sono quasi 2 settimane che sono rientrata dalle ferie, ma non riesco ad ingranare. L'orario del mattino è devastante. Buongiorno un ca, Samu.
4: Radio Bella e Monella.

0: Buona mattina e buon ascolto. Guarda, senti come sono. Siete questa su Radio mattina. Bella e Monella.
1: Sì, questo è Buongiorno un cazzo.
0: Sì, ecco appunto, non facciamo troppo.
1: Lui è Paolo Zitto.
0: Lei è Elisa.
1: Basta, abbiamo finito qua. Abbiamo finito la puntata, ci risentiamo a ottobre.
0: Magari abbiamo parlato di giochi invece nella puntata di ieri, nella fascia tra le 7 e le 8, cercando di ricordare quelli che erano i giochi a cui ci dedicavamo quando eravamo bambini, cioè i giochi che ci ha appassionato più di tutti.
1: Sì,
0: esempio.
1: Perché a oggigiorno ci sono tutti quei giochi tecnologici, dalla PlayStation all'Xbox, a tutte quelle cose lì, il telefonino, ma quello che non muore mai è il Lego.
0: Esatto, che si è diciamo così ricostruito negli anni, no? C'era stato un periodo in cui era andato un po' giù, non si giocava perché c'erano i giochi elettronici, sì, tutte quelle cose, e invece dopo con Star Wars, con tutte quelle cose là, è tornato di moda e adesso aprono negozio ovunque praticamente.
1: È vero.
0: Ci sono una cosa meravigliosa, sai quei fiori di Lego che fanno,
1: sì,
0: da mettere in casa, sono bellissimi.
1: A me piacciono anche tutti i monumenti che realizzano, ma quando uno va alle fiere, datemi
0: sì, ci sono.
1: Quando ci sono le fiere c'è sempre l'angolo dedicato a tutte le strutture costruite,
0: esatto,
1: con i Lego, e fanno di quelle cose pazzesche.
0: Sono bravissimi.
1: Io una volta ho regalato un veliero dentro la bottiglia che uno
0: di
1: doveva
0: Lego?
1: Ricostruirsi di Lego.
0: E come facevi a metterlo dentro la bottiglia?
1: E prima costruivi il veliero di Lego e poi c'erano i pezzi per comporre la bottiglia.
0: Che bello,
1: con la
0: che
1: bello,
0: figata.
1: Sì.
2: Buongiorno un caro ragazzi, benvenuta Elisa. Allora, quando io ho iniziato a soffrire di insonnia, in due notti ho costruito una nave mercantile con tutti i container, col carro ponte enorme, circa di 80 centimetri, proprio per la passione per il Lego, perché ero talmente nervoso di non riuscire a dormire che mi sono messo lì con i Lego e ho fatto sta roba mastodontica, era bellissimo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: attenzione, perché anche se questa è l'anteprima di Buongiorno, anche se siamo fra le 5 e le 6, stiamo per entrare in una zona a luci rosse.
1: Oh mamma mia, è vero, ieri si sono scatenati anche i nostri ascoltatori in confessioni un po' particolari. Allora, siamo partiti da un rapporto, il rapporto Censis del 2025, che dice che più o meno il 30%, meno,
0: un italiano su tre, così,
1: Fa l'amore 2-3 volte alla settimana.
0: Altri lo fanno una volta alla settimana, altri lo fanno molto, una volta al giorno, un 5%.
1: E sono quelli che mentono.
0: Sono quelli che dicono le bugie, sì, infatti, come quello di che diceva che lo faceva 18 volte al giorno, Pinocchi! E via.
1: Poi lì ci siamo addentrati in un discorso particolare, perché sono arrivate delle confessioni, gente che dice sì, 2-3 volte alla settimana, lo faccio 3 volte all'anno, chi ha detto no, lo faccio una volta all'anno, quest'anno non l'ho mai fatto, non lo faccio da 11 anni, da quando è
0: c'è
1: nata mia figlia.
0: Un insomma, caso di una ascoltatrice ha detto che lei da quando è nata sua figlia non ha più fatto l'amore con il proprio partner, il proprio marito, no? E noi ci siamo chiesti anche perché, ma non per farci gli affari loro, ma però insomma la ragione.
1: Cosa scatta? Cosa succede? Se è la questione dei figli. Abbiamo cercato un po' di ragionare. Se voi avete una soluzione, volete dirci la vostra, sì, 393-7366-170.
0: Qui si risolvono casi umani.
2: Sì. Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Eccoci qua, pronti ad anticipare il segno fortunato della giornata di oggi.
1: Le stelle, eccole qua.
0: Sono nostro tante, milioni di milioni.
1: Quella di Giuseppe che è... Basta. Allora, Giuseppe Ched dice che il segno fortunato di oggi è quello della bilancia.
0: Oh, e là, godrò degli auspici delle meravigliosi stelle. Delle stelle. Sono molto contento di ciò e per questo adesso potrei andarmene a casa.
1: No, Giuseppe Ched ha detto che se puoi passare prima di andare a casa per il pagamento.
0: Ah, beh, sti 5 euro, dai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla fine dell'anteprima però di Buongiorno Unca. C'è ancora tutta una puntata, un sacco di argomenti, un sacco di cose da raccontarci. Anzi, se ci siete, battete un colpo.
1: Siateci, mi raccomando, io ho bisogno del vostro aiuto, soprattutto nella fascia tra le 6 e le 7. Adesso poi sono ricominciate le scuole, stanno ricominciando le scuole. Di conseguenza so che siete nella fase dei preparativi, magari siete impegnati, ma non lasciatemi solo. Non lasciatemi solo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, mi dai il coro magico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 5:58.
3: Sottocosto AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
5: il meglio vicino a te.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Avete arredato il terrazzo, che bello!
15: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
14: Difficoltà?
15: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
14: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Chissà che giornata sarà oggi. Cominciamo subito con una domanda stamattina. Cercheremo di darci la risposta. Per il momento un buongiorno.
17: Bella

Già questa mattina è una domanda che mi son posto, ma ci sarà qualcuno? Perché è una giornata strana, nuvoloso, forse pioverà. Che fa strano dire forse pioverà dopo questa estate che abbiamo avuto, un'estate caldissima. Meno male, dico. Se pioverà, se ci sarà un po' d'acqua, sempre che non faccia disastri, ovviamente, perché probabilmente i fiumi, i campi ed altre cose ne hanno assolutamente bisogno. Anche chi lavora in agricoltura, presumibilmente, non vede l'ora che venga giù un po' d'acqua. Ma considerazioni meteorologiche a parte, buongiorno, anzi buongiorno un ca a voi che ci siete, a voi che anche questa mattina subito dopo le 6 del mattino siete là con la radio accesa, che significa che vi siete dovuti svegliare per una ragione, che insomma andremo magari ad indagare nel corso di questa nostra mattinata, una ragione che per molti conosciamo perché molti sono degli ascoltatori fissi di questa trasmissione, persone che da sempre o da molto tempo si sintonizzano per ascoltare Buongiorno Unca. A loro, ma anche ai nuovi, a quelli che sono capitati per sbaglio, vada il nostro buongiorno e il nostro saluto. Siamo in diretta dagli studi di Belle Monella, io sono Paolo Zippo e sono pronto ad accompagnarvi, se voi ci siete anche.

0: A voi, a tutti, a chi lavora, a chi guida, a chi passeggia, a chi corre, a chi è in palestra, a chi... a chi? A tutti praticamente. Come sapete, questa prima parte della nostra giornata è sempre molto particolare perché insomma veramente c'è una varietà di persone incredibile. Ci sono molti che lavorano, molti che guidano, li ho appena elencati. Di solito sono quelli che ascoltano la radio, qualcuno magari a casa che si sveglia molto presto. Oggi mi piacerebbe fare uno dei nostri giochi stupidi con voi. I giochi stupidi di Buongiorno Car, questa trasmissione, lo sapete, così non è molto seria, meno male, che gente troppo seria, ce n'è troppa in giro, discorsi seri se ne sentono troppi in giro, duvalle alle volte. E allora noi cerchiamo di svegliarci con il sorriso sulle labbra, cerchiamo di giocare un po' la mattina. Allora, oggi è mercoledì, no? Mercoledì 9 settembre, per la precisione. Facciamo un gioco. Immaginiamo che oggi sia mercoledì, ma non si deve lavorare. Per questo ho detto che molti che ci stanno ascoltando probabilmente stanno lavorando in questo momento. Cioè, oggi è mercoledì, sappiate che oggi è mercoledì, ma non dovete lavorare. Cioè, provate a entrare in questa filosofia mentale. Niente sveglia obbligatoria, niente traffico, niente riunioni, niente colleghi, niente colleghi, niente, scusa, hai due minuti? Niente, niente mail, niente telefonate. Avete una giornata completamente libera. Fate finta, gente, lo so che siamo tutti incasinati anche oggi, io per primo. E qui arriva la domanda interessante che io vorrei girarvi stamattina e vorrei, sulla quale mi piacerebbe giocare insieme a voi. Qual è la prima cosa che fareste? Non cosa fareste durante tutta la giornata. Cioè, la prima cosa. La prima cosa, cioè, tornate a dormire. Invece che far colazione in fretta e furia a casa, fate colazione al bar. Andate a fare una passeggiata, palestra, shopping, Netflix, portate fuori il cane, fate l'amore. Può essere, ragazzi, se uno ha del tempo la mattina, magari si sveglia con calma e lì i feromoni, la mattina, il testosterone, e via, può darsi da fare, oppure non fa assolutamente niente. Allora, questa infatti è una cosa che può risultare estremamente divertente. Succede che quando abbiamo finalmente una giornata libera, spesso non sappiamo nemmeno cosa farcene. Perché siamo talmente stressati, talmente abituati a fare mille cose, che quando ci capita la giornata free, niente, non sappiamo come impegnarle. Allora oggi ci veniamo incontro. Avete la giornata libera. In senso metaforico, ribadisco, in senso metaforico. Qual è la prima cosa che fareste? Cioè, tornate a dormire oppure la impegnate in qualche altra maniera? Dai, su, or su. Il 393-7366-170 già vi aspetta. Aspetto le vostre risposte, i vostri messaggi vocali, soprattutto perché è bello sentire la voce assonnata al mattino.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: pian pianino stiamo iniziando questa giornata, però mi piace perché questa cosa che ho buttato là stamattina sta funzionando fra i nostri ascoltatori, cioè vi ho messo un dubbio abbastanza importante in testa, cioè abbiamo una giornata libera, facciamo finta di avere una giornata libera, facciamo finta che questo mercoledì non bisogna lavorare, e allora scegliamo una cosa da fare, cioè la prima cosa, non tutte le cose che faremmo, a me basta sapere quale sarebbe la prima cosa che fareste avendo la giornata completamente a disposizione. Molti, il primo messaggio che è arrivato dice: ciao Zippo, torno a letto visto che ho la giornata libera. Vabbè, ma non vale.
1: Buongiorno. La prima cosa che farei è intanto alzarmi da letto e fare colazione, e poi mi metterei a lavorare a casa, a fare dei piccoli lavori che a volte servono,
0: quelli che rimandi,
1: che ci rimandano sempre.
0: esatto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma sai che non hai tutti i torti, effettivamente la casa è l'ultimo posto dove fai i lavori, no? Cioè, perché sei talmente occupato a fare il tuo lavoro quotidiano, quello che ti permette poi di pagare le bollette e di andare a fare la spesa, che magari dici: ah, quel lavoro a casa, io ho due lampadari da attaccare a casa. Sì, ma da anni, da anni praticamente, che sono lì nuovi, beh, ancora riscatolati, e ogni tanto dico: sì, dai, allora la prossima settimana li appendo. Ecco, cioè, avessi la giornata completamente libera, potrebbe essere un'idea quella di fare dei lavoretti casalinghi, quelli che rimandiamo sempre.
2: Buongiorno. Allora, una giornata completamente libera,
0: sì,
2: boh, sai che la vivrei al momento, non lo so sinceramente cosa farei, però farei una colazione tranquillamente sul bar,
0: la prima cosa,
2: succedia qualcosa, e poi vedrei come va la giornata, magari un massaggio rilassante. Non lo so, forse perché non sono abituata, come hai detto te, ad avere un'intera giornata libera.
0: Ma perché?
2: Buongiorno Samu.
0: Guarda che quando mi è venuto in mente di parlare con voi di questa cosa stamattina, ho ragionato proprio su questo, cioè non ci siamo abituati ad avere una giornata, perché al di là di chi lavora, magari c'è chi sta a casa, ha cose da fare, ha i figli, e adesso sono ricominciate le scuole o ricominciano in questi giorni, in ogni caso c'è un sacco di gente. Abbiamo sempre e inevitabilmente qualcosa da fare, per cui l'idea di avere una giornata completamente libera, veramente ci fa pensare, dire: cosa fare? Quale sarebbe la prima cosa che farei? Ecco, io aspetto da voi i vostri pareri, i vostri messaggi al 393-7366-170. Avete la giornata completamente libera, qual è la prima cosa che fate?
3: Radio Bella Moletta, tutta da cantare.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto: sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: potendo avere la giornata libera, questa è la domanda pregnante che Buongiorno un ca... qui la mattinata di Bella Monella vi pone come inizio di giornata, perché sì, perché non succede quasi mai che si abbia una giornata completamente libera, e allora stamattina ragioniamo sul fatto di poterla avere. Vi ho chiesto qual è la prima cosa che fate se non avete, se non dovete andare a lavorare, se avete figli da gestire, se non avete parenti da aiutare, eccetera eccetera. Raccontatecelo al 393 736 170. Saluto Sonia, dice: puoi per favore fare tanti auguri a Beppino? Beppino, auguri! Scatenati, divertiti e via. Ma torniamo per favore alla giornata libera.
1: Buongiorno un caso.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, bentornato.
0: Grazie.
1: Allora, hai salutato solo tu guida? Io ho le patente C.
0: No, anche
1: io. Ma non guido il camion. Ho una piccola gastronomia e sono al lavoro anch'io già da un paio d'ore buone. Sì, da prima delle 4. Comunque, cosa farai oggi se potessi essere a casa e avessi soldi da spendere?
0: Yes!
1: Allora, un attimo di relax, fare tutto con calma, bagno, colazione con calma.
0: Ok.
1: Guarderai subito un centro relax, tipo piscina con acqua tra il tiepido e non.
0: Ok.
1: E poter fare un massaggino rilassante.
0: Oh,
1: ok. Accetterai di prevedere, di prenotare un qualcosa per passarmi 3-4 ore di super super relax e super super coccolato.
0: Buongiorno un cate, buon lavoro. No, io non ho salutato solo quelli che stanno guidando, ho salutato tutti quelli che stavano lavorando dicendo: so che state lavorando, ma oggi avete la giornata libera, purtroppo solo ed esclusivamente nella fantasia. Però ragazzi, dobbiamo accontentarci di quello che passa al convento. Avete la giornata libera, potete raccontarci qual è la prima cosa che fareste potendo avere questa cosa a disposizione.

0: Paolo, adesso mi dici che ho la giornata libera, che sono già due ore che sto lavorando. Maremma a te. Dai, a parte gli scherzi, io alzandomi prestissimo, 3.45, non posso né cominciare a fare lavori in casa,
1: niente,
0: né, perché faccio casino, i vicini mi ammazzano se comincio con l'aspirapolvere a quell'ora.
1: Ma puoi tornare a spitun, dormire.
0: Spitun. E quindi me ne torno a dormire.
1: Vedi.
0: Poi a un orario decente riprendo in mano la vita e vediamo come va. Faccio una passeggiata, faccio un giro al mercato rionale.
1: Ci sta.
0: Tiro sera. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Kate. D'altronde la domanda pregnante era quella, no? Cioè, avete oggi è mercoledì, ma non dovete andare a lavorare, avete una giornata libera nella nostra fantasia, in questo film che ci siamo fatti stamattina. Qual è la prima cosa che fate? Raccontatemelo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno
3: Luca. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
8: E per cosa, ingegnere?
7: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
9: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
20: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
21: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai
0: dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
21: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: arrivato allo scaglione delle 6:30. Quelli del secondo gruppo, no? Li chiamo io, quelli un po' più fortunati, quelli che possono tirarsela un po' di più. Cioè io dormo a lungo la mattina. Scherzo, ovviamente. Siamo noi, quelli di Bella e Monella, quelli di Buongiorno un Caio, sono Paolo Zippo. Questo è il nostro viaggio nella mattinata, che poi alle 7 vedrà anche il ritorno della nostra principessina Elisa. Abbiamo molte cose di cui parlare insieme stamattina. Abbiamo cominciato così con questo gioco che vi ho proposto perché non ce l'abbiamo mai una giornata libera. Allora oggi nella nostra fantasia, nella nostra immaginazione, abbiamo la giornata completamente libera. Qual è la prima cosa che facciamo? Io credo tornerei a dormire, la prima cosa. Poi non lo so, poi magari fai altre cose, la giornata andrebbe anche delle cose produttive. Io secondo me la prima cosa che faccio torno a dormire. C'è questo ascoltatore, dice: buongiorno, che giornata libera? Ovviamente andrei in barca, ma sarei già andato da ieri sera, così mi svegliavo già là. E effettivamente non sarebbe una cosa malvagia, anzi assolutamente.
1: Buongiorno un capo.
0: Ma ciao.
1: Beh, allora, se fosse vero, giornata libera, adesso torno a casa che sono al lavoro.
0: Ok.
1: Sperando nella scia del weekend focoso con mia moglie, mi farei un'altra copulatina.
0: No, adesso
1: poi,
0: allora,
1: si resta lì.
0: Non esageriamo,
1: con mia moglie,
0: però no.
1: Sotto il lentolino, visto che la giornata è un po' di cacchetta. E magari si spera anche in una replica. Se uno è a casa, vedi. Bisogna anche approfittare, no?
0: Però
1: per il discorso di lavori lasciamo stare, perché mia moglie si inventa sempre cose nuove. Poi quando sono a casa devo fare questo, devo fare l'altro. Ma amore, devi anche riposarti. Scusa, chi è che ha fatto la lista nera di tutte le cose da fare? Sì, ma devi anche riposarti. Boh, ascolta, allora se vuoi che faccia mille cose, devo fare anche quello.
0: Vabbè, però la prima cosa, io avevo domandato la prima cosa da fare, tu, diciamo così, eserciti quell'attività là, insomma. Sì, cioè, insomma, d'altronde sai, uno ci prende gusto una volta che lo fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 76 volte.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Più che la doccia sembra la pioggia oggi. Probabile che oggi sarà una giornata piovosa in buona parte del nord Italia, l'ho detto da un punto di vista meglio, perché c'è bisogno di un po' d'acqua soprattutto per i campi. Ma attenzione, la nostra doccia indica che ancora una volta alle 6:39 del mattino è arrivato il fatidico appuntamento con la canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca sono chiamati all'appello a dare segno di vita, a dare segno di presenza, a dare segno di partecipazione a questa nostra trasmissione. Come sempre sto per mettere in onda una canzone italiana super famosa, quella di oggi poi e di quelle, cioè, l'abbiamo già messo un paio di volte in questi anni nel quale vi regalo la canzone sotto la doccia, ma ogni volta suscita il delirio tra i nostri ascoltatori. Durante la canzone sotto la doccia sono circa 3 minuti, avete 3 minuti di tempo, non dovete far altro che inviare un messaggio vocale canticchiando, ce n'è un pezzettino piccolo, non serve tanto, basta un pezzo del ritornello, basta un pezzo della strofa, basta che vi inventiate le parole, basta che le recitiate, che ne so, tipo Gassman, tipo un grande attore, eccetera eccetera. L'importante, dico io, è partecipare, non serve neanche essere intonati, no assolutamente, anzi più stonati siete meglio, a noi piace tantissimo, è la prova che ci siete, è la prova che fate parte di questa nostra grande community del mattino, è la prova che siete qua pronti ad ascoltare Buongiorno Unca. E allora 393 7366 170 è il numero, per chi non lo sapesse ancora, per raggiungere Bella e Monella in tutta la giornata, ma soprattutto qui durante la canzone sotto la doccia, che stamattina vi porta sui colli bolognesi, vi porta. E allora da adesso avete 3 minuti di tempo per inviare il vostro messaggio vocale, fatelo, cantate insieme a noi, mandateci un messaggio anche breve, l'importante in questo appuntamento è esserci.

0: se tutti quelli che hanno perso soldi recentemente e trovano corrispettivo dai nostri ascoltatori poi cominciano a venire qua a batter cazzo.
1: No ragazzi, noi non siamo responsabili. Ogni fatto, come sono i disclaimer di solito, ogni fatto è puramente casuale,
0: fatto
1: non riferito
0: è riferimento a cose, persone,
1: sì,
0: puramente,
1: sì,
0: casuali.
1: Sì, sì, no, noi stiamo raccontando delle sì, favole, non delle storie vere.
0: Sentiamo qualcuno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Dio, se non hanno né nome né proprietario, io penso che me li terrei. Che poi se il destino ha voluto così, chi sono io per andare contro?
1: Ha ragione.
2: Il destino.
1: Ha ragione.
2: Non lo so, dipende forse anche poi dalla cifra. Se un giorno capitasse vi faccio sapere, va bene? Ciao, un bacione.
0: Allora, è un po' come Mauro, no? Che dice, sì, io se trovo soldi per terra, zero sensi di colpa, li vedo più come un dono, sono usciti dalla sua tasca per entrare nella mia, era il mio giorno fortunato.
1: Sai che io allora, mi farei più paranoie, sì, per pochi soldi che non per tanti. E adesso ti spiego anche il perché, no? Mm-mm. Allora, se io ho, che
0: tanti
1: ne so,
0: quantifica.
1: Sì, no, vabbè, non so, diciamo più di 1000.
0: Ok.
1: Più di 1000 me ne farei meno. Allora, cioè, se io ho 1000 euro in tasca,
0: sì,
1: o nel portafoglio, o in una borsa, cioè ci sto attento, sto là a controllare ogni 5 minuti che ci, cioè non sono uno che gira con 1000 euro tutti i giorni, no? Per cui starei molto più attento. Se non sono stato attento vuol dire che quelli per me sono spiccioli.
0: Beh,
1: se invece trovo 50 euro dico magari sono di qualche persona a cui questi 50 euro servivano per fare la spesa, capito?
0: Vabbè, però anche la questione dei 1000 euro capita ogni tanto che magari ci sia la persona,
1: sì,
0: l'anziano che prende la pensione,
1: sì,
0: perché è abituato a pagare in contanti, sì, e quindi preleva anche 500, sì, 600 euro.
1: Sì, sì, ma forse è una sega mentale mia.
0: No, è capitato, perché l'ho letto anche sul giornale non tanto tempo fa. Allora, il nostro ascoltatore dice, settimana scorsa faccio benzina col bancomat 13 euro.
1: Aspetta un attimo, te l'hanno fatta col contagocce 13 euro. Cioè, te lasci, le faccio queste tre cose, tic, tic, tic, bene, può andare.
0: Vado per prendere lo scontrino, ne trovo 20 all'uscita dell'automatico. Franco, io ho detto, gli ho chiesto, ma cosa hai fatto? Cioè li hai lasciati lì, hai aumentato,
1: hai messo altre 5
0: euro,
1: gocce di benzina.
0: Ha detto, me li sono tenuti.
1: Vabbè, sono cose che succedono nella vita.

0: non sembra che non sembra che fosse contentissimo questa canzone qua.
1: Qua.
0: È da piangere.
1: Guarda, non lo so quante volte abbia fatto delle canzoni felicissime.
2: Beh, questa piace tantissimo perché io sono una persona romantica. In fondo, in fondo.
1: Allora, no, stiamo
2: perché?
1: Parlando.
2: No. Perché ho questa immagine? Secondo me mi disegnano così, ma non è vero.
1: No, te la sei creata tu negli anni.
2: Può essere.
1: Quindi è tutta farina del tuo sacco.
2: Ok, questo messaggio.
1: Christopher parla appunto, che dice: se per legge uno trova un tesoro, il denaro in questo caso.
2: Trova un amico.
1: No. Però se l'amico trova il tesoro.
2: Ok, ciao.
1: Se ne frega. Allora, dai carabinieri, c'è chi denuncia chiaramente lo smarrimento e ha diritto al 10%. Se dopo un anno, un mese, un giorno quel tesoro non è stato reclamato, è tuo.
2: Hai voglia.
1: Va a vedere se qualcuno non lo reclama prima o se non se lo tiene.
2: Esatto.
1: Vabbè. Non c'era, lo dico l'ascoltatore, no? Nessuno ha trovato dei documenti.
2: No,
1: si parla di soldi senza documenti, quindi senza nome.
2: Cioè, l'ipotesi era quella di trovare dei soldi per la strada senza che avessero appunto un certificato di proprietà di qualsivoglia tipologia, e di conseguenza ci stavamo chiedendo su cosa ne faremmo. Io ho detto, a me è successo, li ho tenuti quei soldi, cioè, cosa
1: mi
2: ne
1: sono guardata, sì, anch'io mi sono guardata intorno, ho capito che la persona era già andata via evidentemente con la macchina perché li ho trovati in un parcheggio, e quindi ho preso e ho fatto la spesa.
2: È tempo di stelle, mia cara Elisa.
3: Bella e Monella, ci sono le stelle di Buongiorno Unca.
1: Partiamo subito dall'Ariete, partiamo con il botto, un bel 10. Oggi gli astri hanno deciso di farti un regalo, la sveglia suona incredibilmente, nulla odio, trovi parcheggio, il caffè è caldo e nessuno ti manda una mail con scritto urgente alle 8.01 del mattino.
2: Soprattutto Toro, partenza lenta ma dignitosa e sonno, parecchio sonno, ma il primo caffè rimetti in ordine i pianeti, il tuo voto di oggi è 8.
1: Gemelli, tra messaggi, notifiche, traffico, impegni, arriverai a metà mattina chiedendoti che giorno sia, però hai una marcia in più, riesce a cavartela anche quando tutto sembra andare storto, quindi un bel 7.
2: Per il Cancro il voto è 6, la sufficienza, la pioggia, la sveglia presto, il ritorno a scuola dei bambini, lavoro e commissioni, oggi l'universo ti sta chiedendo parecchio, però se è sufficienza, insomma.
1: Sì, Leone, 7, ti alzi convinto di poter conquistare il mondo, poi trovi traffico, semafori rossi, una mail che poteva tranquillamente aspettare domani, nonostante tutto tu mantieni il tuo plomb o quasi.
2: La Vergine, per la Vergine una giornata complicata. Non significa 4 il voto, non significa condanna, però significa che da qui in poi si può solo migliorare. Conoscendoti, entro stasera avrei già trasformato il disastro in un aneddoto da raccontare.
1: Bilancia, 6, giornata da ni. Non va male, ma non va neanche bene. Va e basta.
2: Sì, okay.
1: Vedrai che nel corso della giornata arriverà una piccola soddisfazione. Piccola, mi raccomando.
2: Molto piccola,
1: non sarà il giorno della svolta, ma almeno non sarà il giorno del disastro.
2: Lo Scorpione è sotto la sufficienza, 5. Hai dormito poco e si vede, hai la pazienza di un gatto bagnato e la voglia di parlare con le persone pari a 0. Buongiorno un canca a te.
1: Sagittario, 7, partenza movimentata ma tu riesci a prenderla con filosofia. Piove, pazienza, traffico, musica a palla, mille impegni, uno alla volta, il tuo ottimismo oggi sarà contagioso.
2: Per il Capricorno un bel 7, la giornata promette fatica ma anche risultati, tra un caffè e un'agenda piena di impegni, per una volta concediti il lusso di dire ci penso dopo.
1: Acquario, 6, la mattinata sarà un po' caotica ma proprio dal caos potrebbe uscire qualcosa di interessante.
2: Finiamo con i Pesci, 7. Oggi un caffè rimette tutto in equilibrio, tra una cosa e l'altra da fare riuscirai persino a ritagliarti un momento piacevole. Non sarà la giornata del secolo, ma sarà comunque una buona giornata.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Marrakesh con America. Siamo arrivati ormai alla fine di quest'ora. Piccola pausa, poi torniamo.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Sottocosto e off.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Gli anni.
8: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella, alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: cantare. Ora
1: 8:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax. In manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina!
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero! Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e vi accompagna fino alle 9, anzi c'è anche l'anteprima tra le 5 e le 6 in cui ricapitoliamo un po' tutto quello che è stato fatto il giorno prima.
1: Esattamente, e siamo pronti per parlare di questo, che è un tema sicuramente che accenderà un po' gli animi degli ascoltatori.
0: Ci torniamo su di tanto in tanto, ma questa cosa che è finita su tutti i giornali ieri ha sicuramente suscitato, almeno sui socials, sì, una grande discussione. C'è un ristoratore della Brianza, che ha annunciato sui social di voler diventare il primo ristorante child free della zona. Cosa significa?
1: Senza bambini, è facilissimo. Ristorante che non vuole bambini vietati non si può vietare.
0: Più che altro, no, non si può vietare.
1: È un consiglio. Dice, non è particolarmente adatto alle famiglie questo ristorante.
0: Il ristoratore dice: abbiamo soltanto 26 posti, non abbiamo seggioloni, non abbiamo menù per bambini, non abbiamo area giochi, e quindi nella prenotazione viene indicato che non è adatto a famiglie con bambini sotto i 7 anni.
1: Beh, esistono ristoranti così, evidentemente, ma esistono anche degli hotel soltanto per gli adulti, esistono delle strutture che sono soltanto per adulti, e quindi
0: ma è
1: sono
0: giusto
1: delle
0: o sbagliato?
1: Scelte.
0: Cioè, tutti i locali dovrebbero essere accessibili a tutti, oppure non c'è niente di male ad avere dei ristoranti o degli hotel solo per famiglie, ad esempio, quindi dedicati ai bambini, e hotel o ristoranti dove magari che non sono adatti ai bambini. Ma io non ci vedo niente.
1: No, neanche io vedo niente di male. Come dicevi tu, ci sono le strutture adatte ai bambini o per le famiglie, e ci sono evidentemente delle strutture che non amano il pubblico, diciamo, più piccolino, e quindi preferiscono mantenere o per arredi o per servizi
0: o per situazione ambiente anche, sicuramente. Cioè, io d'altronde non porterei un mio figlio piccolo in un ambiente che non è adatto a lui. Cioè,
1: certo,
0: preferirei un ambiente dove può giocare, dove può muoversi, dove, anche se non sta a tavola con noi, magari è una situazione. Cioè, però, insomma, la pregnante domanda è: secondo voi è giusto o no che esistano dei posti così?
1: Cioè, ristoranti, hotel child free, cioè senza bambini, dove è vietato portare i bambini. Giusto o non giusto? Cosa ne pensate voi?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 8 e 16 minuti del mattino, ci siamo inseriti in un labirinto piuttosto complesso, perché quello dei ristoranti o degli alberghi child free è un argomento che tocca ovviamente moltissime persone, perché molti genitori magari con bambini piccoli vorrebbero andare in determinati posti, però sentire parlare di child free sembra quasi che esista una sorta di antipatia, no, nei confronti dei bambini. Dopo dice: ecco qua, si fanno pochi bambini, questa è la risposta, nascono i posti child free.
1: No, vabbè, per quello, no, ci sono altre problematiche. Stanno interagendo soltanto mamme, soltanto donne, anche qualche uomo mi piacerebbe sentire sulla questione.
0: Sì, ma io l'ho detto, io sono abbastanza d'accordo, cioè quando mia figlia era piccola si cercava di portarla in posti dove potesse stare con altri bambini e divertirsi, con, magari anche con, cioè, dove ci fossero i giochi fuori. Cioè, se vai in un ristorante di quelli scicchini con tutti i cosi, magari i bambini si scazzano, detta così proprio.
1: Sì.
0: Così.
1: Allora lui dice child free sì, lei è di diverso avviso.
0: Ah, sentiamo.
2: Buongiorno belli e monelli, giustamente come avete detto voi, tema che accende molto.
1: Sì.
2: Allora, che poi io genitore a dire no, in quel posto non ci vado.
1: Ecco, visto.
2: Vero, in quel posto non ci vado perché non ha spazio per giocare o non so che, dico ok, ma che il posto in sé non sia disposto minimamente a prendere un seggiolino per un bambino o a tollerare qualche schiamazzo, boh, a mio avviso è veramente raccapricciante, dai.
0: Cioè, però
1: dice child free no.
0: Esistono però, adesso vabbè, io batto la mia idea, esistono tanti posti dove ad esempio le famiglie sono altro che benvenute e dove esistono delle strutture, cioè a quel punto scegli di andare in quel posto là.
1: Sì, ci sono le strutture adatte.
0: I tuoi soldini li porti in una struttura che accetti i bambini, chi no invece non ama può scegliere anche una struttura dove magari... Oh, ci sono delle persone che non amano i bambini, lo so, sembra brutto da dire, ma ci sono.
1: No, ci sono. Chris dice: ragazzi, io ho due figli, sapete cosa vi dico? Hanno ragione, i bambini possono rompere i maglioni.
0: I maglioni, è bellissimo.
1: Anche perché non tutti i genitori sono educatori.
0: E questo è un altro discorso.
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: mamma mia, quante, tantissime persone ci stanno scrivendo. D'altronde è un tema che sapevamo essere piuttosto sensibile.
1: Sentiamo qualche messaggio, ce ne sono tantissimi, lo dico già, non riusciremo
0: siate
1: a
0: veloci,
1: tutti.
0: Siate veloci, sì, nei vostri messaggi, soprattutto se riuscite.
2: Buongiorno a tutti. Allora, io capisco il ragionamento che fanno in molti, ovvero il fatto che appunto magari determinati hotel o determinati ristoranti non siano adatti ai bambini. Allo stesso tempo, però, penso che ad esempio quegli hotel che sono denominati come family hotel ti costino 4 volte tanto solo perché sono family hotel.
1: Sì.
2: Quindi è una cosa che non trovo giusta. In più, sinceramente, per i ristoranti, io capisco il ristoratore perché ci sono tantissimi bambini maleducati, e lo dico da mamma, ok? Però, ad esempio, io fin da piccola a mia figlia ho sempre insegnato che se sei a tavola, stai seduto a tavola.
1: Ok.
0: Brava, brava, brava, ma è giusto così, insomma, poi già abbiamo sentito pareri e opinioni veramente diversi l'uno dall'altro, di conseguenza non c'è una ragione, come che dire.
1: Per esempio Serena dice: non sono d'accordo che ci siano questi locali, perché bisogna incentivare i giovani che fanno famiglia ad avere dei bambini. Okay. Se già il mondo ti mette dei paletti, il mondo non vuole i bambini, okay, in questo caso creando questi locali, è una cosa veramente da brivido, pensando poi che il mondo non va avanti senza la procreazione.
0: Sì, Serena, sì, però insomma non credo che sia un ristorante child free a cambiare l'idea di una persona a fare un figlio o meno. Credo che i motivi, come dicevamo poc'anzi, per cui si fanno sempre meno figli siano profondamente diversi. Cioè il fatto che un giovane non trova lavoro, va avanti fino a 35 anni senza trovare un lavoro fisso, il fatto che per comprarti una casa devi svenarti, il fatto che tutto costa, cioè credo che le ragioni siano altre.
1: Che la società mette di fronte a delle difficoltà, adesso che i bambini hanno iniziato la scuola, gestirli non è facile, soprattutto quando sono piccoli, hanno gli inserimento. Vabbè.
0: Non credo che sia un ristorante che fa dire ad una coppia: no, i bambini non li facciamo perché non possiamo uscire a cena in quel ristorante.
1: Gloria dice: lo aspettavo da una vita, spero che si diffondano in fretta ristoranti child free. Se esco a cena preferirei non avere bambini che gridano, che piangono, che corrono tra i tavoli. Non voglio dover tollerare i bambini del gli altri. E dice: e non amo i bambini, non mi piacciono, non mi vergogno a dirlo.
0: Ma no, ci mancherebbe altro, ognuno può avere il suo parere, la sua opinione, ci mancherebbe altro.

0: messaggi, quante cose. Dobbiamo tornare fra poco, Elisa, a leggere, ad ascoltare, perché veramente questa cosa ha smosso gli animi dei nostri ascoltatori.
1: Piccolissima pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
12: E per il gas?
10: Ottima!
12: Internet?
10: Ottima!
12: Mobile?
10: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Sottocosto AEO.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
20: Shape of Things Car!
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
22: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
21: Cosa?
23: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
24: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
23: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
25: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
26: È quando suona la sveglia che esordisci con
27: Buongiorno Unca!
26: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
27: Non potete perdervelo!
0: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche su Radio Belle Monella. Apriamo così quest'altra parte di accese.
1: Hai visto che sta arrivando la fine del mondo? Ciao, scusate, no. Lo sappiamo che meteorologia, cioè fare commenti meteorologici alla radio non bisognerebbe, perché ovviamente coprendo una vasta zona di territorio da qualche parte. Ma sappiate che qui da noi, se non ci sentite più, sta arrivando la fine del mondo.
0: No, no, d'accordo. Però c'è un cielo brutto, non so dalle
1: brutto,
0: vostre
1: parti. Bruttissimo.
0: Vabbè, ma potevo sminuire un attimino.
1: È terribile.
0: È terribile, bruttissimo.
1: Rivoglio l'estate.
0: No, cambia repentinamente, sì. Più che altro.
1: Vabbè, scusate.
0: Alberghi, ristoranti, locali child free, d'accordo, non sì. D'accordo, stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Ah, su questo dice, buongiorno Luca, i ristoranti, i ristoranti non child free potrebbero mettere un costo addizionale di 50 euro per ogni tavolo con bambini casinisti.
0: No.
1: Forse così i genitori inizierebbero ad educarli meglio, però qui c'è una frecciatina leggera, ma non troppo.
0: Sentiamo lei che è una ristoratrice.
2: Buongiorno Luca ragazzi, buongiorno Luca. Allora, anch'io sono mamma e ormai mio figlio è grande, però anch'io, sia quando era piccolo che adesso che è grande, cerco pace. Allora, è bellissimo che ci siano posti, e sono ristoratrice, quindi voglio dire, e ci sono posti dove è giusto che ci siano famiglie con i bambini, con i giochi, ma devono anche esistere i posti in cui non ci siano bambini, proprio perché chi ha bisogno di un attimo di tranquillità o di pace, che può essere anche una mamma e un papà che hanno 4 figli scalmanati e magari si prendono 2 ore per andare a cena e non devono sorbirsi i figli degli altri. Quindi benvenuti anche i posti così, non è per odio contro i bambini, io li adoro, li amo, però è giusto che ci sia sia il posto dove c'è casino sia il posto dove c'è tranquillità. Questo vale anche per gli adulti, non solo per i bambini. Buongiorno, ciao,
3: tutta da cantare.

0: con 7000 caffè, più o meno quelli che sono serviti noi stamattina. A proposito, dobbiamo fare anche gli auguri al nostro Matteino, che oggi compie gli anni, caro, 22 anni.
1: Auguri.
0: Che ha portato le brioche, la giornata è migliorata, vero?
1: Sì, solo per quello, perché gli ho detto, con questo tempo, guarda, non compiere più gli anni, gli ho detto.
0: Col brutto tempo.
1: Col brutto tempo.
0: Ma se ha ragione la nonna del nostro ascoltatore di prima, che diceva che se piove a San Gregorio tutto ottobre fa il demonio.
1: Sì.
0: Siamo spacciati. Qualcun altro è corrente di questo proverbio? E se sì, funziona?
1: È veritiero oppure no?
0: Potete perché dire qui se devo tenere l'ombrello pronto sempre?
1: Probabile, probabile. Il numero fortunato invece per un ascoltatore che non si firma, firmatevi, è il 17. Il mio giorno fortunato è venerdì 17. Venerdì 17 dell'anno 2017, mia figlia all'epoca aveva un anno, ha subito un'operazione, è andato tutto bene quel giorno, il 17, e da quel giorno per lui è un numero super fortunato.
0: Vedi, ognuno ha i suoi, qual è il vostro?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: mattina, perché capito, batte la temperatura esterna e ci stiamo sentendo un po' nel mood di novembre.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E a proposito del proverbio del nostro ascoltatore che se piove a San Gregorio a ottobre, insomma, il diluvio e insomma fa il demonio, la nonna di Silvia, che è di Vidor, dice il proverbio è veritiero.
0: Secondo sua nonna, quindi amici che avete le nonne.
1: Soprattutto
0: e nonne all'ascolto.
1: E quando è San Gregorio?
0: Oggi.
1: È oggi proprio?
0: Mi sa di sì. Perché se l'ha detto, scusa. Fermi tutti un attimo. Scusate ragazzi un attimo. Allora che giorno è? San Gregorio.
1: Aspetta, aspetta.
0: Scusate un attimo perché qua abbiamo da risolvere sto problema.
1: Di San Gregorio.
0: No, di che giorno capita?
1: Adesso lo vediamo.
0: No, qua è scritto 12 marzo. In che giorno si festeggia San Gregorio?
1: 3 settembre.
0: Già vabbè, allora che c'è? Non fateci confusione. Oggi è il 9,
1: sì.
0: Non ha piovuto il 3, allora.
1: Non
0: cos'è?
1: Ha piovuto, giusto?
0: Però mi state confondendo, ragazzi.
1: Che ansia, ragazzi, cioè, me ne vado.
0: Vai, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica fino al 13 settembre. Se sei membro Privilege Club puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica 24 ore su 24. www.it.si.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, ecco le ultime notizie di oggi. La scuola veneta arriva al nuovo anno con basi solide. Abbiamo lavorato per mesi e con particolare intensità durante l'estate perché l'anno scolastico inizi nelle migliori condizioni. In Veneto ci saranno 528.000 studenti delle statali che torneranno tra i banchi. E dietro ogni numero ci sono studenti, famiglie, insegnanti e personale. Lo rileva il direttore generale dell'ufficio scolastico per il Veneto, Marco Bussetti.
6: L'amministrazione comunale di Venezia sta lavorando a una nuova articolazione e a un adeguamento dell'imposta di soggiorno anche con una revisione delle categorie e delle strutture ricettive alla luce delle nuove tipologie introdotte dalla normativa regionale e a tal proposito l'assessore al bilancio Michele Zuin e l'assessore al turismo Silvia Peruzzo Meggetto hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria.
5: È stato presentato il progetto per raddoppiare la strada regionale 308 del Santo, quasi 50.000 i veicoli al giorno che la utilizzano. La Regione del Veneto ha stanziato i fondi per progettare le quattro corsie tra gli abitati di Meianiga e Cadoneghe. Il presidente della Regione, Alberto Stefani.
7: Permetterà chiaramente una maggiore viabilità lungo tutto l'asse della SR 308, quindi sia provincia di Treviso che provincia di Padova, e si potenzia un'infrastruttura strategica per il nostro territorio.
6: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Che bello!

0: Quindi buone notizie. E tra l'altro io avevo preparato un altro argomento oggi, un'altra notizia su un piatto molto famoso italiano nel mondo, ma stanno arrivando un milione di proverbi che riguardano settembre, la pioggia, settembre, il meteo, settembre, l'uva, insomma sono arrivati un sacco di proverbi, per cui cambierei argomento se siamo tutti d'accordo e parliamo di quello. Anzi, se avete dei proverbi che vi vengono in mente che riguardano settembre, scrivetemeli, che sto facendo la raccolta degli altri che ci sono stati mandati, oltre a quello di San Gregorio, che però era il 3 di settembre, era sole e caldo, quindi insomma in teoria ci scampiamo brutto tempo tutto ottobre, ma chi può dirlo. Tra poco anche la canzone che fa, quindi se volete essere voi protagonisti non dovete far altro che mandarci un messaggio già subito adesso, vocale via WhatsApp o Telegram, in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di ascoltare su Belle Monella. Fatelo al 393 7366 170. E poi giocheremo con il vero falso, anche oggi in palio due biglietti per andare al Parco delle Grotte di Oliero, siamo a Valstagna in provincia di Vicenza, che vi aspetta ogni sabato e domenica di settembre.
1: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, 393 7366 170.
2: Ragazze ci sorridono.

0: sbagliato santo, c'è il santo gate, abbiamo sbagliato santo, aiuto, aiuto. Sono arrivati una serie di proverbi con tanti santi a settembre, anche sul mese di settembre, sull'uva, insomma tante robe, ma attenzione perché l'ascoltatore di prima, forse abbiamo capito male noi, forse ha capito male lui, adesso non trovo più il messaggio, noi abbiamo capito che diceva se piove a San Gregorio a tutto ottobre fa il demonio, e invece in tantissimi ci hanno mandato il proverbio, credo sia corretto, che dice se piove a San Gorgonio, e oggi 9 di settembre è San Gorgonio, quindi non Gregorio che è in realtà il 3 di settembre, ma Gorgonio che è oggi, quindi se il proverbio è corretto della nonna del nostro amico di prima, quindi ragazzi pioverà tutto settembre, per cui mettetevi gli ombrelli in macchina e troviamoci un po' di pace su sta faccenda, insomma, perché quindi abbiamo sbagliato santo, non era Gregorio ma Gorgonio, capito? Poi qualcuno dice per Santa Eufemia comincia la vendemmia 16 di settembre, San Matteo dicono addolcisce i grappoli 21 di settembre, poi ancora a settembre pioggia e luna e dei funghi la fortuna, cioè se piove quando c'è la luna piena di settembre, ancora chi dice pioggia in settembre poco acquista e nulla rende, ne sono arrivate veramente ragazzi di tutti i colori, giuro che non ne conoscevo manco uno di questi proverbi di settembre. Stanno arrivando anche tanti messaggi con la canzone che fa, quindi continuate a cantarci quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina qui su Bella Monella, con un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, cantate la vostra canzone e noi ve la facciamo sentire.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: di oggi, aspetta.
1: Chiamato mia nonna, sì. Mi conferma, è San Gorgonio di Roma, no San Gregorio. Ho capito male io stamattina.
0: Anche noi, vabbè, comunque Gorgonio.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao. Lo conferma, dice la nonna Ernestina, e se lo ha detto la nonna Ernestina io non mi sentirei assolutamente di contrastare la cosa, anzi, quindi come dice lei, ma come poi hanno detto un milione di altri ascoltatori, San Gorgonio, se piove a San Gorgonio tutta ottobre fa il demonio, quindi raga, ombrelli in macchina, andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
3: Oggi vorrei ascoltare Vado al Massimo, vado a gonfie vele, vado in Messico.
0: Magari.
3: Ciao.
0: Ciao. Bacione.

0: Tutto scorre su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Monica Morgan con voi nella nostra mattinata. Stiamo insieme, ragazzi. Tra poco si gioca con il vero o falso. In palio due ingressi per il parco delle grotte di Oliero. Siamo a Valstagna, in provincia di Vicenza, pochi minuti da Bassano del Grappa. Vi aspettano ogni sabato e domenica. Tra poco giochiamo.
1: Radio Belle Monella.
2: Belle Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Castelfranco Veneto.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
12: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
14: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Gli anni.
19: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni su Bella e Monente. Bella e Monente.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni è il nostro Matteo Monti, che è andato a ripescare per noi tre super successi: Giochiarello con Che brutto fare, Anna con Cica italiana e Måneskin con Zitti e buoni.
0: Bella e Monente.
1: E anche oggi giochiamo con i veri o falsi. Anche oggi vi diamo tre notizie che potrebbero essere, ricordiamolo, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete anche dirmi l'ordine esatto in cui sono vere o false le prossime notizie che vi racconterò. Il primo o la prima di voi che arriva a dare la sequenza corretta vince due ingressi al Parco delle Grotte di Oliero, che vi aspettano a settembre ogni fine settimana, sabato e la domenica. Tutte le informazioni sul sito grottedioliero.it o sui social Grotte di Oliero. Ma andiamo con le news, sigla. Parliamo di Francesco Gabbani, Occidentali Scarma. Il personaggio della scimmia che ha portato sul palco di Sanremo è nato perché due settimane prima del festival il cantante ha avuto un incubo in cui veniva inseguito da uno scimpanzé gigante all'interno del negozio di strumenti musicali di suo papà a Carrara. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 2: Hugh Grant, l'attore, si manteneva agli studi accettando i lavori più bizzarri, tra cui quello di pulitore professionista di bagni chimici dei festival rock inglesi e di ghostwriter di lettere d'amore per i suoi compagni di università. Sarà vero o sarà falso? Notizia numero 3: Michael Bublé cantò perché suo nonno Demetrio Santagà gli pagò le lezioni, ma c'era una clausola: il nonno ha detto tu continuerai a avere lezioni di canto solo se imparerai l'intero repertorio di canzoni tradizionali venete prima di fare jazz o altra musica. Sarà vero o sarà falso?
2: 393 73 66 170 e il

0: accidentali, Skarma. Allora, com'è andata? Cosa avete detto? Insomma, avete indovinato? Non avete indovinato? Sentiamo un po' di ipotesi.
1: Ciao, la sequenza di oggi è falso, vero, falso.
0: Ciao, no, Manuel, non è questa. Ciao Manuel, non è
2: falso, vero, falso.
0: No, no, ragazzi.
3: Vero, vero, vero. Erika da Fratte.
0: No, nemmeno questa. Andiamo a vedere quali sono le risposte corrette dei veri o falsi di oggi. Allora, Occidentali Skarma di Gabbani, che avete appena sentito peraltro sul palco di Sanremo 2017, aveva un ballerino, Filippo Ranaldi, vestito da scimmia. Questo perché la celebre scimmia nuda, di cui parla anche la canzone, è un riferimento a un saggio di antropologia, si chiama proprio La scimmia nuda, dello zoologo Desmond Morris. Quindi no, non è stato un incubo per cui c'era quella scimmia sul palco. La prima era falsa. È vero che Hugh Grant ha fatto il pulitore di bagni chimici professionista nei festival rock inglesi, ed è vero che ha scritto lettere d'amore per i suoi compagni di università per mantenersi. Quindi vera la seconda. Vera anche la terza, perché il nonno di Michael Bublé, Demetrio Santagà, nato a Preganziol, gli ha detto: io ti pago le lezioni di canto, e lo faceva con scambi di favori idraulici, perché faceva l'idraulico in Canada, ma tu devi prima imparare tutte le canzoni del repertorio tradizionale veneto e poi impari le canzoni che vuoi tu. E così ha fatto Michael Bublé. Infatti, se gliele chiedete, le sa ancora a memoria. Per cui falso, vero, vero, il più veloce a indovinare la sequenza giusta è stato Igor Di Malo, in provincia di Vicenza. Complimenti, Igor.
4: Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella.

0: da dentro ad ogni brivido. Io vi ricordo che questo sabato 12 di settembre vi aspettiamo a Conegliano, alla Prealpi San Biagio Arena, con noi di Radio Belle Monella, la nostra musica, i nostri gadget, il nostro corpo di ballo, la musica di Andy Mancuso. Ci sarò io, saremo là per la grande festa firmata Radio Belle Monella gli anni, dalle 20:30 sabato sera in quel di Conegliano, alla Prealpi San Biagio Arena. Vi aspettiamo in tantissimi. Ma il tempo, ragazzi, è volato, quindi tra poco c'è Sorelle, state lì.
1: Radio Bella e Monella.
2: Sotto costo è off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
7: Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
1: Radio Bella e Monella.
11: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Panda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 11:02.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Bentrovati. Oggi giornata di sensibilizzazione sulla sindrome feto-alcolica e sui disturbi correlati, condizioni causate dall'esposizione del feto all'alcol durante la gravidanza. In Veneto il consumo di alcol in gravidanza riguarda il 18,9% delle future madri. Il 2,5% è stato interessato dal cosiddetto binge drinking, cioè 4 o più unità alcoliche assunte in un'unica occasione.
15: Nella tarda serata di ieri un motociclista residente a Sacile ha perso la vita a Cordignano, in provincia di Treviso, scontrandosi con un furgone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 lungo la statale 13 Pontebbana, in via Maestri d'Italia. La vittima è Bulaksut Hamza, 28 anni, di origine marocchina.
14: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge che riconosce, tutela e valorizza la tradizione del presepio. È un viaggio tra arte, borghi e vie d'acqua. Il cuore della legge nasce dal desiderio di unire e dare voce alla ricchezza diffusa in ogni angolo del Veneto.
15: La rassegna Vicenza Oro September cresce ancora. La Kermesse Orafa Internazionale, che ha chiuso i battenti in fiera dopo 5 giorni, ha registrato una crescita del 4% di presenze rispetto all'anno scorso. Le maggiori presenze estere arrivano da Regno Unito, Germania, Cina, India, Romania, Svizzera, Spagna, Danimarca, Colombia e Belgio.
14: Grazie per averci ancora una volta seguito, a risentirci più tardi.

0: Reale da cantare.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Permesso? Bella grigliata. Che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Bella e Monella, tu.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Ci siamo anche in questa piovosa puntata del mercoledì. Voglio sapere da te, perché il mio cambio stagione coincide con i tuoi segnali di vita, se sei già con gli stivali oppure no. Perché tu o sandalo stivale, quindi caldo sandalo, freddo stivale, come si è messi?
2: Come mi conosci bene, stamattina li avevo i tronchetti e gli stivaletti, però dopo sentivo caldo la luce.
1: Perché siamo ancora via di mezzo.
2: Non sono proprio decisa.
1: Allora, dai, ci siamo quasi però.
2: Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia, la parolaccia a fin di bene, sono molto contenta, siamo sempre sul pezzo, il signor Roberto Vannacci.
1: Ah, per carità.
2: Ha inserito nel suo programma, che ha pubblicato online in questi giorni, l'idea di tassare le bestemmie applicando l'articolo 724 del codice penale, perché bestemmiare non è più un reato da lontano 99, ma è un illecito amministrativo punito con multe da 51 a 309 euro, ma nessuno lo fa alla
1: quindi
2: fine.
1: Cosa chiederebbe individuo? Chiederebbe che le forze dell'ordine si preoccupino, tu immaginati qua in Veneto, di verificare puntualmente che la gente venga tassata se bestemmia, che le persone che bestemmiano vengano segnalate all'autorità giudiziaria e i proventi delle multe sarebbero destinati a promuovere iniziative sociali. Io mi immagino, Paola, tu in galera nel giro di 4 minuti.
2: Però con i miei con i proventi delle multe che mi hanno pioppato,
1: fanno
2: rifarebbero un asilo
1: sociali, figurati,
2: rifarebbero una scuola.
1: Sa che bei programmi che ha quell'individuo.
2: Porca paletta. Siete pro o contro la bestemmia tax? La trovate utile? È solo una provocazione? Distruggerebbe il nostro dialetto colorito?
1: L'altro?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: grande su Radio Belle Monella. Allora, oggi parliamo di un politico che vorrebbe ripristinare l'idea di tassare le bestemmie con una multa che va da 51 a 309 euro, chiedendo che le forze dell'ordine controllino questa cosa qui, che vengano segnalate le persone all'autorità giudiziaria, i proventi poi andrebbero in progetti sociali non meglio definiti.
1: Diciamo che l'articolo 724 del codice penale già c'è, rischi una multa da 51 a 309 euro, però alla fine, insomma,
0: come fai?
1: Cinzia da Treviso, come la pensa sulla bestemmia tax?
2: Buongiorno. Giorno. A tutti. Ciao. Io sono sfavorevole alle multe alla bestemmia, però sono estremamente sfavorevole alla bestemmia,
0: perché
2: è un'espressione volgarissima. Sì. E di pessimo gusto, non è una cosa colorita,
0: certo.
2: E offende soprattutto la sensibilità di alcune persone.
1: Va bene, Cinzia da Treviso è contraria non solo alla multa ma alla bestemmia di per sé, che è come l'apostrofo nel lessico soprattutto di noi veneti. Dico niente, si sa che siamo tra i primi, poi ci sono i toscani, poi i friulani, no? Come persone che utilizzano un po' la parola che tira giù un po' di santi, un po' di morti.
0: Non si fa.
1: Quell'apostrofo rosa che sottolinea, che dà.
0: Vabbè.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: stasera
1: non faccio
0: allora,
1: niente.
0: Un politico diciamo emergente propone una tassazione che già esiste,
1: già
0: realtà,
1: esiste,
0: no? La
1: sì,
0: multa sulla
1: sì,
0: bestemmia però sì, dice io vorrei che venissero anche segnalati all'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine verificassero che venga applicata,
1: insomma,
0: questa legge,
1: una sorta di fondo sociale, no? Alimentato dalle parolacce che dovrebbero essere multate. Per quanto riguarda la multa si va dai 50 ai 300 euro, mica poco. Voi come la pensate sulla bestemmia tax? Sta arrivando di tutto, io gioisco come una salamandra. Andiamo a sentire Giordano da Mogliano Veneto.
2: Mi viene in mente l'immagine, sì, dopo questo che ho sentito di Vannacci, che me la immagino come una suora quando ero piccolino che bestemmiavo, che mi diceva vieni qua che te lavo a bocca qua saunetta.
0: Eccola là.
2: Insomma,
0: e aveva ragione la madre.
2: Deve fare un po' di più gavetta. Non so, anche se è una provocazione.
1: Ma sì,
2: cade
1: dai.
2: Male. No, se giriamo tutta l'Italia, un po' l'ho girata tutta l'Italia. Sono tre regioni, sì,
1: esatto,
2: che hanno la bestemmia facile.
0: Quali
2: noi,
0: sono?
2: Il Veneto, la Toscana.
1: Toscana.
2: E poi la Calabria.
0: La Calabria.
1: E io avrei detto il Friuli.
0: Invece
1: è la Calabria.
0: Ma che ne pensate?
1: Qualche
0: amici
1: calabrese che ci manda una bombetta.
0: No,
1: una bombetta.
0: Ci conferma eventualmente.
1: Esatto.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: poi torniamo, ma prima di andare in pausa
1: abbiamo una perla da Castelfranco Veneto. Senti, la Valentina. Vale,
2: allora io sono Valentina e sono veneta e sto andando al lavoro e stavo ascoltando questa cosa delle bestemmie, delle tasse sulle bestemmie,
1: le multe,
2: che sono gli altri che devono pagarmi per non bestemmiare, perché se io bestemmio
1: è colpa
2: sono
1: degli
2: dal
1: altri.
2: Veneto e bestemmio è solo per la calma, per stare calmi.
1: Se
2: qualcuno dà fastidio alla bestemmia si può tappare le orecchie, secondo
0: insomma,
2: me
0: dai, ecco.
2: Non dico cosa ho pensato appena ho sentito questa cosa della bestemmia, penso che avrò inventato 3 nuove bestemmie a questo punto. Allora io dico,
1: Valentina,
2: se dà fastidio la bestemmia, tappatevi le orecchie, perché a noi in Veneto la bestemmia ci serve, è sacra. La bestemmia dovrebbe diventare patrimonio UNESCO.
1: E dopo le colline del Prosecco, la bestemmia patrimonio UNESCO.
0: Ragazzi,
1: grande Vale.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi

0: Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo un euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Sono più furbi, sono più...
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Hit Universal Fun.
11: All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-in a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.hit.si.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Gliani.
17: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console Andy Mancuso DJ, Monica Morgan animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona I Italiamo.

0: Aspresiano che insomma rincara la dose.
1: Fa parte del vocabolario, ma veneto, no, non possono tassarla.
2: Brava Patti! Ragazzi, ma siete fuori di testa stamattina.
0: Martina da Vicenza,
2: Martina, aiutaci tu.
3: La bestemmia, vabbè, non serve, non serve multarla. La bestemmia è una, secondo me è una delle peggiori offese che si possa fare.
2: Brava.
3: Fatta da un maschio, e se fatta da una femmina è ancora peggiore.
2: No, è brutta uguale.
3: Secondo me è ancora peggiore fatta da una femmina.
0: Sì.
3: E no, veramente, io no, io se sento bestemmiare mi si raddrizzano i
0: peli. Va bene, no, vabbè,
2: sì, ma
0: la bestemmia,
2: ragazzi,
0: no,
2: seriamente.
0: Però la parolaccia.
2: La parolaccia, ok.
0: La bestemmia è brutta.
2: È brutta sempre.
0: Adesso te ne tiro una.
2: No!
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: il senso della decenza?
1: No, però effettivamente stiamo parlando di una caratteristica un po' dell'intercalare e soprattutto veneto, che piaccia o non piaccia, no? Sentiamo quello che pensa Maria Grazia di Treviso sulla bestemmia tax.
0: Vai, Maria Grazia.
2: Io penso che la bestemmia sia una forma di ignoranza.
0: Brava.
2: Perché ritengo che le persone educate ed intelligenti non abbiano bisogno di intercalari volgari per affermare le proprie idee o rafforzare
0: Brava
2: le proprie
0: Maria Grazia.
2: Parole.
1: È un rafforzativo,
0: grazie,
1: Maria Grazia. È un
0: meno male, abbiamo delle donne in gamba che ci ascoltano.
1: Per carità, la bestemmia no, però la parolaccia è un po' un rafforzativo, dai.
0: Ma puoi usare altri sistemi.
1: Lo so, Silvia da Cornuda, dai.
3: Silvia. Allora, diciamo che per me non mi è mai piaciuto sentir bestemmiare, la trovo una cosa
1: brutta,
3: fastidiosa. Soprattutto sentire una donna.
0: Ma che c'entra donna uomo? Non fate il vero della misericordia.
3: Ma ahimè, 6 anni fa mi sono sposata. Sono 6 anni che bestemmio come un scaricatore di porta.
0: Figa!
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: chiudiamo con
1: che peccato.
0: Sì, con allora, due così pezzettini.
1: Due pezzettini. La considerazione di Sergio sulla bestemmia tax. Cosa servirebbe?
2: E comunque se facessero una tassa qua in Veneto, io penso che il 50% del debito pubblico sarebbe cancellato all'istante.
1: Alla grande, bravo
0: questa
1: Sergio!
0: Potrebbe essere insomma una buona cosa.
1: La considerazione di un toscano trapiantato nel Veneto. Senti Dica. Cosa dice.
3: Se non bestemmiassimo, non saremmo toscani. E come toscano che vive in Veneto, sì, io mi trovo benissimo con le bestemmie.
1: Perfetto.
3: Buona giornata a tutti da qua.
0: Anche a te, Ippolito, ragazzi,
1: lo adoro. Grande. Ciao.
4: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Ester Oretto. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajcek-Mektić, che sono stati a due punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa so?

0: Apri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e Goya della prima canzone della nostra pausa pranzo
1: Pacciarotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buona pausa pranzo, buon mercoledì, Damiano Mente, la Dallan, e buon naufragio, nel senso, questa mattina è super temporale, almeno nel Trevigiano.
1: Sì, sì, io ho sentito dei tuoni incredibili anche qui in radio, ho visto delle storie dei colleghi, c'era una nuvola stranissima sopra la nostra sede, quindi in realtà ho rinfrescato per fortuna.
0: Ho fatto un sacco di cose io questa mattina. Cose proprio
1: tipo?
0: Incredibili.
1: Hai
0: cioè,
1: dormito?
0: Ho spostato le tartarughe da dove potevo, perché potevano, sai, potevano,
1: okay,
0: potevano prendere la pioggia. Sì. Ho lavato i piatti che avevo lasciato lì. Da un po' di tempo, massimo un giorno.
1: Ok,
0: un giorno.
1: Va bene.
0: Ho pulito un po' casa.
1: Bravo.
0: Ho messo i vestiti dentro la lavatrice senza farla partire.
1: Ok. Perché
0: ho detto, cosa la faccio partire a fare? Che tanto
1: se poi
0: non
1: sono
0: ci sono.
1: Tutto, esatto.
0: Intanto li ho messi nella lavatrice.
1: Bravo.
0: Ho rifatto il letto. Erano tipo 25 anni che non rifacevo un letto. E posso dire, tanta roba.
1: Bello andare a letto la sera con il letto fatto.
0: Sì. Va bene, ragazzi. A parte le cose mie che ho fatto, vi ricordo che voi potete cantare al 393 736 170, perché c'è la canzone che fa.
1: Allora, noi iniziamo subito con la musica. Tra l'altro vi ricordo che questa notte a Luna è uscito il nuovo singolo di Marrakesh Guè che si chiama Casini.
0: Sì.
1: E appunto ha portato ad oggi 10 anni di carriera di santeria, quindi lo sentiremo sicuramente.

0: sempre tutta da cantare, un po' come il nostro motto. Eddie Brock, non è mica te, a cantare tocca a voi. Devo dire una cosa, beh, intanto è arrivata qualche foto di tempo,
1: brutto tempo,
0: barra
1: sì,
0: temporale.
1: Sì, sì.
0: Vediamo se ho la foto di questa mattina a Zero Branco, perché io l'ho fatta, perché poi ho dovuto mandarla alla bubina, no, alle cose. Guarda che tempo che c'era. Che colori,
1: eh sì,
0: tutto grigio, grigio e la luce là in fondo.
1: Bellissimo,
0: va bene,
1: molto romantico.
0: Sì, devo salutare anche Mirko, un amico.
1: Salutiamo Mirko.
0: Praticamente abbiamo giocato a un gioco, no? Io ho messo le storie che l'ho battuto,
1: Si è arrabbiato.
0: Si è arrabbiato,
1: Mirko.
0: Però in realtà aveva vinto lui a più giochi. Lo
1: Mirko,
0: dico in diretta,
1: Mirko,
0: così
1: io ti capisco, ma Damiano è così. Lui sfotte sempre.
0: Comunque, cantate, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la

0: questa cosa che deve essere super fica. Quando arrivi in quel momento in cui magari sei calciatore, adesso prendo l'esempio dei calciatori, e allora devi fare le firme, no? Per firmare i capelli, gli autografi. Secondo te c'è un momento in cui tu a casa ti eserciti a farlo?
1: Sì, vero, ma ti sei già esercitato.
0: Vero che cazzo. Cioè, non è che poi arriva il momento che un giorno qualcuno ti chiede l'autografo. E tu ti sei esercitato per farli. Perché i calciatori poi iniziano a fare quelle firme tutte strane.
1: Le hanno pensate.
0: Vero che sono pensate. Va bene, comunque, andiamo a sentire qual è stata la bella richiesta musicale di quest'oggi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. In questa vasca faccio una festa. Viva la vasca, faccio una festa di Benji e Fede.

0: Che belli gli anni che furono. Gli anni che furono, si può
1: anni
0: dire.
1: Anni bellissimi. 2008.
0: Quando si passavano le cose per Bluetooth e infrarossi.
1: Ah, in sonora l'amore. Ma gli infrarossi.
0: Eh sì.
1: Ma cosa mi hai sbloccato?
0: Nuove skills.
1: Incredibile.
0: Va bene, ragazzi. Nella prossima mezz'ora si gioca. Quindi sempre pronti il numero. Lo sapete, ma lo ripetiamo perché siamo gentili.
1: 393-7366-170.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
12: E per cosa, ingegnere?
11: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
13: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Minchiomariano.it.
15: Sottocosto AEO.
16: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
17: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
23: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: E il buongiorno si vede dal mattino.
1: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
24: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
26: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Andava la parola emozione una volta, un'emozione da poco, sì. Paola Turci, un'emozione per sempre, Adriano Celentano, un'emozione una voce, scusate.
2: Un'emozione per sempre era Eros Ramazzotti.
1: Sì, esatto. Va bene, tanta gente nella pillola.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
1: Si potrebbe fare la pillola, se no, dell'emozione. Quindi,
2: dell'emozione.
1: L'emozione è non la voce. È un'emozione per sempre.
2: E l'emozione è un'emozione da poco.
1: Esatto. E fai la pillola che si chiama l'emozione.
2: L'emozione. Abbiamo dato delle nuove idee, esatto. A Matteo Monti. Ottimo. Che si fa quindi?
1: Oggi si gioca, lo sapete, il gioco prevede 5 parole. Voi avete il compito di individuare la sesta, quella che noi chiamiamo parola misteriosa. Si deve collegare bene a queste 5 parole. Cosa c'è in palio?
2: Anche oggi regaliamo 2 biglietti per Palazzo Zuckerman. Però per sabato 12 settembre alle 21:15 con Patrizio Roversi, Maurizio Camardi e David Sottochero.
1: Mi raccomando, giocate se interessati, andatevi a fare un bel weekend, una bella seratina
2: a Padova.
1: A Padova e insomma, costo zero, ragazzi, cosa ve lo devo dire a fare?
2: New
1: dai.
2: Experience con Radio Bella Monella. Solo se indovinate la parola misteriosa che si collega bene con
1: calcio, collo, scatola, ballo e nuova. Cioè,
2: oggi
1: non indovina oggi.
2: Mamma, e ci sei tu oggi, cioè, vuol dire che è facilissima.
1: Se non indovinate oggi, gli altri giorni non giocate.
2: Non giocate, lasciate
1: stare. 393 73 66

0: questo numero 393 73 66 170, è il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quando ti sto vicino sento

0: voglio sapere, c'è qualcuno che è riuscito a sbagliare oggi?
1: Sì.
0: C'è?
1: Sì, sì.
0: Chi è? Dimmi il nome.
1: Ah, devo dirti proprio il nome?
0: Beh.
1: Miriam da Colceresa.
0: Miriam, cosa ha scritto?
1: Piede.
0: Piede. Quindi un piede nuova.
1: Allora, un piede nuova.
0: Un piede nuova.
1: Un ballo da piede.
0: Vabbè, piede da ballo.
1: La scatola del piede.
0: La famosa scatola del piede.
1: Il collo del piede.
0: Il collo del piede.
1: E il piede da calcio.
0: E il piede da calcio. Il piede da calcio mi piace. Un piede da calcio. Comunque,
1: piede da calcio.
0: C'è da dire che tante persone, lo ricordiamo sempre, vanno sulla velocità. E posso dire, fate bene. Cioè, sti cavoli ogni tanto fare una figuretta così che fa ridere.
1: Provateci, ma dai.
0: Siate
1: provateci,
0: veloci, perché sì, magari oggi avete un premio che vi interessa più dell'altro, non lo so.
1: Che
0: ma
1: Sonia,
0: bisogna essere veloci, rapidi.
1: Sonia
0: qua dice
1: ha sbagliato.
0: Qua dice Sonia.
1: Ha ammesso che ha sbagliato.

0: l'ultima del Liga, Ligabue, qualcosa per te a chiudere queste nostre tre ore insieme. Noi torniamo domani, sempre dalle 16, qui su Radio Bella e Monella. Adesso vi lascio con Rocky, ma prima ancora con lui, con Robby Borillo e i Belli di Gruppo. Ciao Andrea!
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: 1995, sì, questo è l'anno che inizia, da inizio questi nostri Belli di Gruppo di oggi. Sono Robby Borillo dei Los Locos, sto parlando di Luca Carboni con la sua Inno Nazionale. C'aveva un video che era una figata pazzesca questa canzone. E poi invece andiamo con un tormentone molto più recente, e tra l'altro lui credo che sia stato scelto come giudice di X Factor di questa edizione del 2026-27, e sto parlando di Irama con Mediterraneo. Buon ascolto, arrivano i Belli.

0: parla con questa voce un po' così, ha fatto un po' come Ramazzotti, che inizialmente iniziava normale, poi gli è venuta con la voce nasale, invece Irama c'ha questo pomo in bocca. Mediterraneo e poi Luca Carboni con Inno Nazionale. Io sono Roby Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così. La rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere. La norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland. Siamo al tennis in chiusura US Open. Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5 set. L'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe. Alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Cosa

0: prontissimi per cominciare anche una nuova puntata, quella del mercoledì 9 di settembre. Le 19 da 6 minuti, state ascoltando Radio Bella e Monella. Il disco che avete appena sentito invece era quello dei Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara per averci accompagnato durante questo pomeriggio. E posso dire, molto fresco e finalmente ce l'abbiamo fatta. Mi viene anche da urlare, sono urla di gioia perché le temperature sono calate e probabilmente entro fine settimana arriveremo a subirci solamente 28-30 gradi in tutta Italia. Sono molto contento. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, tanto anche questa sera staremo insieme dalle 19 fino alle 21, insomma, e di cose ne avremo tantissime da raccontare. Partiamo subito con il prossimo disco dall'anno 2000, Giuliano Palma con Che Cosa C'è?
1: Radio Bella

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch con Serenamente, che in realtà secondo me Serena non mente, loro stanno dicendo semplicemente una bugia e qui ogni tanto si scherza anche su Radio Bella e Monella, perché il disco appunto si chiamava Serenamente. Ciao, state ascoltando Radio Bella e Monella, sono Rocky, le 19:14 minuti, si arriva fino alle 21 e oggi mi sento particolarmente una persona molto che ha voglia di parlare un po' d'amore, no? Perché al 393-736-6170 volevo chiedervi, tramite messaggio scritto oppure vocale se vi va di rispondere, dove avete trovato il vostro primo amore, il vostro primo amore della vita, perché poi le cose cambiano negli anni, perché magari tempo fa, una volta per conoscere gente nuova, uscivi il sabato sera con le amiche, insomma uscivi a fare aperitivi, uscivi in discoteca e lì magari scoppiava qualche amore un po' unexpected, ecco, diciamola proprio in inglese, inaspettato. Oggi invece per la Gen Z è cambiata questa cosa qui, anzi la maggior parte della Gen Z conferma di aver trovato il loro primo amore nei running club, che sono praticamente questi gruppi di persone che si incontrano per correre insieme. Quindi se vi va di rispondere 393-7366-170, dove avete trovato il vostro primo amore? Una domanda che riguarda Gen Z, millennials, boomer, insomma a tutte le gen. Intanto c'è Francesca Michelin e Fedez dal 2021 con Chiamami per nome.

BBK con Tuca Macarena qui su Radio Bella e Monella. Beh, posso dirti, BBK, sarebbe veramente bellissimo fare un po' di Tuca Tuca Macarena insieme a te, però mi sembra un po' difficile come cosa. Però stiamo parlando, ok, del fenomeno della Gen Z, che praticamente stanno cercando l'amore andando a correre nei running club, in questi gruppi di persone che si incontrano per correre insieme, e quindi diciamo che un po' le modalità di conoscere le altre persone, anche la fidanzata o comunque il fidanzato, sono un po' cambiate, perché una volta magari era un po' più semplice trovarsi in un bar, trovarsi in discoteca, quindi conoscere le persone magari divertendosi. Ovviamente ci si diverte anche nel running club, però sta diventando una nuova tendenza, soprattutto per i giovani di oggi. Lo dice uno studio pubblicato da Strava, questa applicazione che registra praticamente i chilometri percorsi da ciclisti o anche da runner, e conferma che la partecipazione dei club di corsa è cresciuta al 59%, e in un anno il 58% delle persone dice aver conosciuto il proprio compagno o la propria compagna proprio all'interno di questi running club, di questa gente che praticamente crea gruppo per divertirsi, però anche per passare il tempo, insomma, in una maniera diversa. E quindi questa Gen Z sta cercando di conquistare il proprio compagno e la propria compagna attraverso queste modalità. Poi sappiamo benissimo che questa cosa funziona soprattutto in estate, perché poi giustamente una volta che finiscono le scuole e l'università, insomma, non si ha più tempo di vedere magari tante persone, quindi si sfruttano questi metodi per conoscere magari altre persone. Ecco, quindi 393-7366-170, io vi chiedo: dove avete trovato il vostro primo amore? Una cosa che riguarda tutte le gen, eh?

0: grazie Shade per l'invito, però 5k per Ibiza sono letteralmente troppi, troppi, troppi. A me bastano 5k sul conto, che sono soldi che appunto non ho. Ma detto ciò, pensiamo ad ascoltarci un altro po' di musica, perché tra poco arriva Matteo Monti con le sue pillole del giorno.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: E se non trovo parcheggio?
3: E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Sotto costo e off.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
14: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E ci siamo appena ascoltati tre dischi selezionati da Matteo Monti. In chiusura Artify of Brash per sempre. Nel mezzo Irene Grandi con Mille. E ad aprire con gli 883 Come mai.
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qui, le 19.40 di questo mercoledì 8 di settembre. Sì, stavo già guardando ottobre, io incredibile, perché pensavo già di prendermi qualche giorno di ferie, ma mi sembra un po' impossibile. Eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme. Ciao, sono Rocky, si arriva fino alle 21. E nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso appunto di queste modalità, ok, tra la Gen Z per quanto riguarda insomma il cercare la propria compagna, il proprio compagno, che appunto si trovano sempre tra i running club, questi appunto club organizzati insomma da persone, gruppi di persone che vogliono farsi qualche corsetta in giro per la città. E una notizia che arriva sempre, che riguarda appunto la Gen Z, è quella che riguarda i contraccettivi, perché attenzione, per tutti i residenti di Bolzano in Trentino Alto Adige arrivano delle buone notizie, perché la provincia di Bolzano sta finanziando fino a 500.000 euro per ricevere appunto, dare la possibilità ai giovani di prendere dei contraccettivi in modalità gratuita, e riguarda appunto la Gen Z, quindi quelle persone, quei ragazzi, ragazze che hanno tra i 14 e i 25 anni, quindi io sono incluso. Anche se vabbè, lo dico chiaramente, non mi servono neanche e non vi spiegherò neanche il perché. Non si potrà prendere in modo gratuito solamente magari ecco i preservativi, ma anche la pillola anticoncezionale, anello vaginale, cerotto ormonale, impianto sottocutaneo e spirale. Insomma, l'obiettivo è dare la possibilità ai giovani di divertirsi, però farlo in modo sicuro. Ecco, detta meglio di così non si poteva. Quindi è una bellissima cosa. Il progetto durerà fino a un anno e poi da lì si vedrà in base anche a come è andata. Intanto c'è Gaia con Bossa Nostra.

dal 2008 Pacifico e Gian Nannini con Tu che sei parte di me qui su Radio Belle Monella, e stiamo discutendo del fatto che una provincia di Bolzano, appunto in Trentino d'Alto Adige, ha finanziato circa 500.000 euro per dare la possibilità ai giovani tra i 14 e i 25 anni di ricevere i contraccettivi in modalità completamente gratuita. Non hanno messo un limite, quindi comunque una persona può arrivare lì, prendere i contraccettivi, insomma non ha un limite massimo, ecco, per prenderli. Però serve, l'obiettivo è rendere la contraccezione più accessibile ai giovani, soprattutto dal punto di vista economico, e rafforzare comunque allo stesso tempo l'informazione sulla salute sessuale, perché poi sappiamo benissimo che quando si è giovani si fanno sempre quelle piccole cavolate. Quindi è una cosa molto bella, che poi tra l'altro non servono neanche visite ginecologiche, quindi insomma, cioè, si prende in modalità gratuita tramite un permesso da parte dei propri genitori. Quindi insomma, al termine dei 12 mesi, perché poi questa cosa, iniziativa, durerà circa un anno, la provincia valuterà i risultati della sperimentazione e deciderà se prorogare appunto il progetto o magari eliminarlo. Poi dipende anche insomma da quanti ragazzini aderiscono a questa cosa qui. Così, una bella cosa.

0: Tommy con Vacci Piano. Mandateci piano pure voi, o vacci piano pure tu che ci stai ascoltando qui in Radio Bella e Monella, ma soprattutto tu che stai andando a farti un bellissimo apericena o addirittura una cena con tanta presenza di alcol, ma soprattutto con il tuo capo, perché si sa, quando vai a cena col capo escono fuori sempre delle cose un po' che non dovrebbero uscire fuori. Pensate che non bere con il capo in Giappone è considerato come arrivare tardi al lavoro, se non peggio. Ne parliamo però tra pochissimo.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico!
1: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 20:03.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Nella giornata di domani l'attivazione di un minimo di bassa pressione in quota al centro nord Italia determinerà sulle nostre regioni settentrionali, sia al nord-ovest ma anche regioni di nord-est, una spiccata variabilità, molte nuvole sparse di passaggio con la possibilità di piogge e rovesci soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna. Potrebbero esserci ancora rovesci temporaleschi localmente di forte intensità. Venti in rotazione di bore grecale sull'Adriatico con un ulteriore abbassamento delle temperature. Domani molte zone pianeggianti rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi come massimi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

le 20.07, seconda ora insieme. State ascoltando Radio Bella e Monella. Ciao, buonasera a tutti quanti e a tutti quelli che si sono appena collegati. Io sono Rocky, abbiamo un'altra oretta insieme. Il disco che abbiamo appena sentito era quello di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E posso dire, Tommaso, vabbè, magari avrai appena finito il lavoro, ci sta, non c'hai voglia di berti qualche alcolico, però ogni tanto basta agitare Coca-Cola, agita qualche bottiglia di vino, magari con un tuo collega. Non si fa e non si va mai fuori a bere con i propri colleghi, perché sennò poi, sai, almeno qui in Italia funziona sempre così, che la gente poi ti guarda sempre malissimo. In realtà questa cosa non funziona proprio così in Giappone, perché in Giappone esiste una tradizione aziendale che ha un nome ben preciso: Nomikai, letteralmente incontro per bere, dove praticamente questi colleghi che si riuniscono, insomma, assieme ai boss, assieme ai padroni, assieme ai capi reparti, si riuniscono in questi locali e si ubriacano insieme. Non è una cosa fatta così a caso, è pensata per rafforzare i legami di squadra e abbattere, diciamo, le regole gerarchiche che ci sono al lavoro, giustamente, dove tutti sono amici. Una cosa che qui non va tantissimo, secondo me, oppure va magari in tante aziende in cui ci sono veramente pochi lavoratori. Non sono, diciamo, delle regole precise che uno deve per forza seguire, però chi rifiuta questa cosa rischia di essere percepito come poco leale o comunque poco interessato all'azienda. Mamma mia, quindi mi sta dicendo che il giorno dopo arrivano tutti a lavoro ubriachissimi e dicono: l'importante è che tu ieri sera abbia bevuto, chi se ne frega del lavoro.

0: Ciao, ciao.
1: Ciao. Gnocco.
0: Ma questa cosa di andare a imbriacarsi con i colleghi, perché io lavoro con 80 donne,
1: ecco,
0: e quando mi parte l'alcol io sono moltissimo pericoloso,
1: le ammazzi tutte,
0: per cui Deo grazie che noi al massimo con la collega del cuore andiamo a berci il caffè e l'alcol lungi da me.
1: Sì. Ciao! Ciao, poi sì, l'importante è avere anche sempre quel collega con cui condividere molte cose, anche al di fuori di lavoro, non per forza ubriacarsi, però insomma, sicuramente passi delle belle serate se c'hai soprattutto un bellissimo rapporto. Poi per esempio Roberto ci scrive: io lavorando presso ospedale usciamo spesso con colleghi e colleghe, mai con i capi. Diciamo che questa cosa qui non va tantissimo in Italia, ovvero uscire a fare serata con i capi, perché poi vieni sempre visto come quello che vuole leccare il sedere, vuole leccare il fondo schiena, quindi la gente poi il giorno dopo ti guarda anche male. Perché stiamo parlando di questo? Perché in realtà in Giappone questa cosa qui, uscire con i colleghi e con i propri capi, è una cosa assolutamente normale e viene pensata un po' per rafforzare i legami di squadra con i colleghi di lavoro, ma anche con i capi. E se non ci vai, rischi di essere visto come una persona sleale a cui non interessa effettivamente il lavoro fatto in azienda. Però attenzione, perché ci sono anche delle regole ben precise. Per esempio, non si beve mai prima del brindisi guidato dal capo, quindi ecco, vedi, il capo decide comunque a prescindere, anche in questo caso, chi deve ubriacarsi per primo, anche probabilmente. Non si riempie mai da soli il proprio bicchiere, quindi anche lì il capo fa da gentiluomo, comanda lui e decide lui quanto riempirti il bicchiere. Terza e ultima regola: i posti a tavola seguono un preciso ordine gerarchico. Beh, certo, il capo deve mettersi sempre a capo tavola, giustamente. 393-7366-170. Adesso c'è il lancio della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

chissà quante volte si sono ritrovati i pinguini tattici nucleari, non solo per scrivere delle belle canzoni come questa, sorry scusa lo stento, ma anche per ubriacarsi post lavoro, ci sta, una cosa normalissima. Stiamo parlando del nomikai, tradotto letteralmente incontro per bere, dove tantissimi colleghi si incontrano post lavoro assieme ai capi per ubriacarsi assieme, ed è una cosa pensata per rafforzare un po' i legami di squadra e abbattere un po' le rigide regole che ci sono all'interno dell'azienda. Che poi è una cosa molto curiosa che abbiamo detto anche prima, che chi rifiuta di partecipare a queste ubriacate, a queste bevute di compagnia, di lavoro, viene percepito come persona sleale, persona a cui non interessa effettivamente nulla dell'azienda. Ci sono anche delle regole precise che seguono appunto questo fenomeno. Abbiamo detto prima, non si beve prima del brindisi guidato dal capo, non si riempie mai da solo il bicchiere e i posti a tavola seguono sempre un preciso ordine gerarchico. Poi c'è anche, diciamo, un lato più duro della medaglia, ecco, chiamiamola così. Bere fino a star male viene talvolta interpretato come un segno di impegno e spirito di squadra, quindi praticamente più bevi, più ti ubriachi, più vieni considerato un eroe dell'azienda. Bellissimo. E sicuramente altri che si ritrovano sempre a bere e a ubriacarsi e non sono delle persone gelose, sono Finest, Shiva, Sfera e Basta e Gue. Quante ubriacate avranno fatto?

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: Baby, ritorna da me e mettivi a quella pistola.

0: dai baby, ritorna, ritorna da me, come dice Tananai. Non mettere via la pistola, perché ogni tanto serve, e non proprio quella pistola che fa tanto male, però non entriamo nello specifico. Tra pochissimo ci sentiremo anche le tre canzoni selezionate da Antonello Ciari, state qui.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Gianni.
11: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre. Dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella. Alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero alla pila.
21: Antonello Cerri suona
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
21: La grande festa italiana.
26: Vogliamo cominciare?

0: Appena sentiti i tre dischi selezionati da Antonello Ceri, tutti e tre mashupati, partendo da Bennato, una star italiana, Patti Bravo e Fisher con Losing It Mashup, Jake La Furia e De Oro con El Party, Five More Hours, qui su Radio Bella Monella. Bravo, bravo Antonello Ceri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sono le 20:40 di questo mercoledì 9 di settembre, abbiamo quasi terminato, però sento un po' in aria la presenza di voglia di fare festa. Per esempio, vi portiamo a sabato 12 di settembre dalle 20:30 saliranno gli anni di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena per la festa dello sport a Conegliano, che vi ricordiamo che la festa dello sport appunto durerà due giorni, quindi sabato 12 e domenica 13 settembre. Però sabato alle 20:30 saliranno in console Monica Morgan e Andy Manguso, quindi ripeto, a Prealpi San Biagio Arena Conegliano in provincia di Treviso. Poi domenica 20 settembre Montebelluna è sempre più in rosa, potete partecipare alla gara o alla camminata, insomma se volete correre o camminare dipende da quanto scansa fatica siete, 5 o 10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Se vi va potete iscrivervi al sito montebellunairosa.it, quindi Montebelluna in Rosa domenica 20 settembre e noi siamo media partner. Poi per rimanere sempre aggiornato dai sempre un'occhiata alle nostre pagine social, soprattutto su Instagram, i social di Belle Monella.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.

disco uscito nel 1993, quello di Raff, Il Battito Animale. Raff, che dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con la canzone Ora e per sempre, è tornato poi ad esibirsi dal vivo, insomma, ha continuato con il suo tour Infinito estate 2026, un tour che celebra i 25 anni della sua famosa canzone Infinito e ripercorre, diciamo, i momenti più importanti della sua vita. Momenti più importanti della sua vita che riguardano anche la sua carriera, perché poi giustamente lui è un artista a tutti gli effetti, artista che si porta il suo nome ormai da 40 anni. Poi attenzione, perché questa domenica arriverà anche a Ferrara, quindi nelle zone, nelle vicinanze, e durante il concerto canterà tutte le sue canzoni più famose. Poi ricordiamo il suo ultimo pezzo uscito a maggio, Pazzi Stupidi Ragazzi. Però oltre a queste novità, attenzione, perché in autunno dovrebbe arrivare con un nuovo disco. Noi lo attenderemo con tanta ansia.

0: quelle delle sagre e anche quelle del mare. A meno che, boh, non andiate tipo in ferie da qualche parte, da qualche posto al caldo e non nelle sagre. Ci risentiamo domani sera, sempre dalle 19 alle 21. Da Rocky è tutto, buona serata.
1: Signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
6: Radio Bella e Monella.
8: Fatemi fiorello e pagliarello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 21:01.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Radio Bella e Monella.

Chen Qi, potrebbe sembrare il nome di un cinese, invece era C'è ancora chi, che è diventato Chen Qi. C'è ancora chi è andato in ferie da qualche parte, perché tanti scelgono poi di partire a settembre e quindi magari ci state ascoltando direzione aeroporto, chissà. Come sempre 393 736 170 il numero per interagire con noi, e c'è anche Anna, arriva lei, la vera

chi non lo vuole fare e per tutti quelli che non l'hanno ancora fatto, di seguirci su Instagram. Fatelo adesso, blocco tutto, ecco, seguiteci su Instagram. Sì, perché anche lì tante volte mettiamo dei biglietti per i concerti, per le partite di pallone, per gli eventi, regaliamo un sacco di cose, soprattutto anche i nostri gadget, quindi la maglia, lo zainetto, un sacco di cose firmate Radio Bella e Monella. Va bene, Ludwig il Pagante, prima loro con Ti Soffro e poi arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Bella.

Penelope, Merck & Cremont, che sono stati anche con noi. Vi salutiamo, ciao, nelle nostre serate firmate Belle Monella. Nel fuori onda è arrivato un messaggio che ho scritto Yo Body. Ma voi lo ricordate quando si usava? Yo Body. Adesso non mi ricordo, forse da cosa era partito, forse da MTV, può essere, dai programmi che c'erano da quelle parti, non ricordo. Se c'è qualcuno, come sempre si accettano i consigli. Momento della triplettina musicale, tre canzoni, una dietro l'altra, Dito nella piaga, Cremonini e Gabri Ponte e Giovanotti, tutti quanti insieme. Inizia lei però con Che fastidio.

0: Beh, la canzone che l'ha consacrato, nel senso che l'ha fatto entrare poi ovviamente tra gli artisti italiani più ascoltati, aveva vinto anche Sanremo. Comunque finisce la nostra prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate perché c'è la seconda e un altro sacco di canzoni pieno da ascoltare qui insieme su Radio Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
14: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
15: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri di più su minchiomariano.it e social. Sottocosto AEO.
17: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
18: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
19: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
20: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
21: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
22: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
23: Perché Nova del gusto.
24: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella,

disco rispolverato. A noi piace chiamarlo così, ma ancora tanta musica, ancora tanti artisti. Lui, che è un po' il king tante volte dell'estate, è Fred De Palma con La Testa Gira. Bella.

0: Disco Limone, selezionato da Thomas Menegazzi qui su Bella Monella, qui sulla nostra Bella Disco. È andata via la voce, tipo Cersei Cosmi. Tirate fuori gli smartphone 393-736-170 se poi volete condividere foto e video con noi. Mi raccomando, da cantare tutti quanti insieme il Disco Limone, quello di Tiziano Ferro, Essere Nere.
1: Bella Disco, Disco Limone.

Al disco limone Tiziano Ferro con Sere Nere, non ha bisogno sicuramente di disannunci perché l'abbiamo cantato davvero tutti quanti, non solo oggi ma in tutti gli anni, in tutte le feste che si fanno in giro per il mondo. Va bene, Takagio Ketra, poi Jake LaFury e poi Umberto Tozzi, altre tre canzoni, Bubble e il Part e poi chiude Gloria. Bella.

Grazie, l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi con dolore che vi do la buonanotte, accendo le luci, spengo la festa, c'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare, protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata, devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata, potete battere le mani se ne avete voglia, non pensate a domani quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena, è stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi, il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi, c'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare a

0: così non dovrebbero mai finire. Buonanotte a tutti, ciao.
1: E allora, augurandovi ovviamente una buona serata, noi come sempre ci sentiamo in diretta su Bella e Monella tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, e poi lo sapete, l'appuntamento ufficiale del sabato, quello di Bella Disco con Thomas Menegazzi, ci sentite anche in replica la domenica ed il mercoledì, va bene? Allora, buona serata, buona giornata, buon tutto, ciao!
2: Bella Disco!
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo: cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Bella e Monella.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Hai fatto il contratto?
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone non sento chiusure e non

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: sotto costo a EO.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
4: Gliami. Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Sabato 12 settembre, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console Andy Mancuso DJ, Monica Morgan animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Sabato 12 settembre, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: 1995, sì, questo è l'anno che inizia, da inizio questi nostri belli di gruppo di oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos, sto parlando di Luca Carboni con la sua Inno Nazionale. C'aveva un video che era una figata pazzesca questa canzone. E poi invece andiamo con un tormentone molto più recente, e tra l'altro lui

0: Controlla con questa voce un po' così, ha fatto un po' come Ramazzotti, che inizialmente iniziava normale, poi gli è venuta con la voce nasale, invece Irama c'ha questo pomo in bocca. Mediterraneo e poi Luca Carboni con Inno Nazionale. Io sono Roby Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedietavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.